L'appuntamento con l'Action su Radio Subasio 6:10. Buongiorno, buon mercoledì, dai, che siamo già al giro di boa, metà settimana, un primo traguardo della settimana lavorativa per tutti. Amici, buongiorno, questa mattina i vostri messaggi al 348-0758060. Chi siete, da dove, insomma, impegnati in questa mattina, svegli presto per motivi lavorativi o altro, ma anche il panino tipico della vostra zona, partendo dal fatto che la CNN ha pubblicato la lista dei migliori 25 panini al mondo e ha inserito anche la muffoletta, che è un panino siciliano, oltre che il tramezzino veneziano presente all'interno di questa classifica. Allora vi ho chiesto: il panino della vostra zona qual è? Tipico? Non dico DOC, IGP e quant'altro, ma insomma quello che insomma, è tipico della vostra località. 3480

0: Radio Subasio al 348-075-8060. Invece vi state raccontando i panini tipici della vostra zona. Sentiamo.
1: Lele, Castelli Romani, sì. Panino con la porchetta.
0: Certo, ciao Lele. Buona giornata, poi ancora. Chi c'è?
2: Buongiorno a te e grazie della compagnia.
0: Prego.
2: Sono Bruno da Narni. Sì. Allora, siccome è da 30 anni che vivo a Narni, posso dire il mio panino d'origine, non dico nemmeno di dove, da dove vengo.
0: No.
2: Il mio panino d'origine è salsicce e friariella.
0: Da dove viene Bruno, indovinate. Mattia da Frosinone, un buon panino tipico della ciociaria è pane frittata e cipolla addirittura. Sant'Ed Emilio a Ficulle in Umbria, il panino tipico è il panino con la porchetta, buonissimo, panino con la porchetta che è tipico anche della zona romana, mi pare di capire. Poi Paolo da Masciano, sempre in Umbria, il miglior panino al mondo è quello delle nostre parti, il panino con la porchetta, addirittura patrimonio UNESCO, scrive Paolo. Beh, la cucina italiana è patrimonio UNESCO,
3: buongiorno,
0: no? Tutta.
3: In assoluto, sì. Il panino più storico a Firenze, il panino del Lampredotto.
0: Certo.
3: Buongiorno a tutti. Stefano da Firenze, viva Radio Subasio.
0: Evviva, grazie, grazie Stefano, buona giornata anche a te. E i vostri messaggi 348-075-8060, ancora qualche minuto per il vostro panino, oppure il panino tipico.